0: Qual era o teu nome?
1: Amora.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo?
1: Amo.
0: Chi?
1: Te. E tu, qual è il tuo nome?
0: Amore.
1: Cosa fai?
0: Amo.
1: Tutto il mondo?
0: Tutto il mondo, no.
1: Chi?
0: Te.

tuoi occhi sono chiari. I capelli ti dipingono il viso. Tu sei bella.

0: Qual è il tuo nome?
1: Amore.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo?
1: Oh no.
0: Chi?
1: Te. E tu, qual è il tuo nome?
0: Amore.
1: Cosa fai?
0: Amo.
1: Tutto il mondo?
0: Tutto il mondo, no.
1: Chi?
0: Te.

0: A música em forma de recordação. Rádio Esmeralda de Vacaria.
1: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione, su vieni che accendiamo la TV.
2: Signori e signori, buonasera.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con i rappresentanti.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto, tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina.

0: chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
1: Cause il protrarsi delle trasmissioni.